Claro, signor Morricone. Mi chiamo Cosmic DJ dal International Tony. You know, I don't speak Italian, but mille grazie per la sua musica grande.